0: al Cavour di Valeggio sul Mincio.
1: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine. Prova costume.
0: Prova il costumino da studio, provalo.
1: Come da studio?
0: Da, cioè, studio.
1: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
0: Io mi bagno e tu mi asciughi.
1: Ma da... che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così? Summer One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Allacciate le cinture del buon umore, stiamo per decollare verso un altro universo. Il meglio della combriccola è pronto per voi.
1: È vero, è la prima cosa che fai. Buongiorno, Melega.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, come potete immaginare, quando sei a casa, tutto il rumore che senti sono le bestie.
1: Eh certo, giusto.
2: E non sono neanche dei vicini, abitano con me.
3: Certo, ce ne sono, lo sappiamo, tante, sì.
2: Ce ne sono parecchie. Però in questo periodo sentite che silenzio?
3: È vero.
1: È vero. Come mai?
2: Sono tutti al mare. Li ho accompagnati ieri. Sono stato con loro mezzo pomeriggio. Sono scappato.
1: Ci credo.
2: Appena arrivato in spiaggia è successo di tutto. Allora, la gallina ha detto: ah, io entro in mare solo quando l'acqua è un brodo.
3: Ci sta.
2: Il maiale era lì che si spalmava la crema solo sulla cotenna ed era la salsa barbecue.
3: Sì, va bene.
2: La mucca ha deciso che va solo nella spiaggia libera perché non sopporta i recinti anche in vacanza.
1: Giustamente.
2: Assolutamente d'accordo. La capra è tornata verso casa con mezzo stabilimento balneare nello stomaco. Ho mangiato 2 ombrelloni, 3 sdraai, un asciugamano e 2 bagnini. Ha mangiato
1: chissà
2: anche
1: quando.
2: Esatto. Chissà come faremo. L'asina ha portato il materassino e ha dimenticato il costume. Perché? Perché è un somaro. La gallina occupa tutta la spiaggia e si mette a spettegolare con chiunque. Giusto. E parla di tutto, di gossip, di tutto quello che non so. Era insopportabile, ma quello che mi ha fatto girare proprio le balle è stato il cane.
1: Cosa ha fatto?
2: Prendeva tutti i frisbee tranne il suo. Capisci?
1: È normale,
2: capisci?
1: È normale.
2: Io glielo lanciavo, capisci? Lo guardava, lanciava anche gli altri, hoppa, al volo, salto mortale. A me mi faceva fare di quelle figure di merda, guarda, lascia perdere.
4: Gli scombriccolati.

0: Questa non è solo una trasmissione, è una risata contagiosa. Preparatevi al meglio della combricola.
1: Che arriva.
2: Eccoci qua. Buongiorno dalla vostra Giovanna Brava.
3: Ma brava il cognome?
2: No, è l'atteggiamento, è l'attitudine.
3: Ah, okay.
2: Allora, io devo parlarvi del mio podio. Guardami.

0: È il mio safari chic, certo. Sudi tutta la notte e vedi la tigre e i leoni. Al secondo posto un pigiama di seta rosa shocking, con sopra stampati 12 autoritratti di Pat Romano, così anche quando dormo si vede.
1: Ma perché sta Sì, va bene.
0: Mentre al primo posto una tutina color carne, con disegnata una prima scarsa, perché l'importante è l'effetto sorpresa quando lo tolgo, così si trovano dietro la quinta in un attimo e poi parte lo spettacolo.
1: La cessione della quinta. Abbiamo capito, sì.

0: In arrivo sugli scombricolati una storia che vi farà ridere a crepapelle.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Boom! Il nostro best della combriccola è pronto ad esplodere. State per assistere al meglio delle risate e delle parodie che renderanno le vostre giornate più leggere.
1: Stiamo parlando di bon ton da spiaggia e quindi le cose che sarebbe meglio non fare, sarebbe educato non fare.
0: Sì, le cose che vi danno anche più fastidio. Sentiamo.
2: Buongiorno. Buongiorno. A me dà fastidio tantissimo quando sei sotto l'ombrellone e ti fumano vicino. Il fumo ti viene addosso, questo mi dà tantissimo fastidio.
3: Vero.
2: Ma, ciao, domanda, buona giornata.
0: Ciao caro, ma domanda, in spiaggia si può fumare?
3: Non
0: c'è un divieto di...
3: Non lo so.
1: Io ti parlo
3: so
1: per
3: dire.
1: Le Canarie, in Italia non lo so, in Canarie in molte spiagge non si può fumare, ma neanche l'Aikos, quelle sono
0: le toniche. Ok, sentiamo ancora.
4: L'anno scorso c'era il boom dei Vucumpra che vendevano le casse. Ogni ombrellone aveva la sua cassa, musica da tutte le parti, non si capiva niente.
0: Sono le casse di birra.
4: Mamma mia. Ok, la musica, ma tenetevela bassa e non rompete le scatole a chi vuole fare il pisolino in spiaggia.
0: Dai. Attenzione.
5: Allora, nessuno ha nominato una cosa fondamentale.
1: Cosa?
5: Le mamme con i figli. Allora, i figli, cari genitori, quando hanno più di 37 anni, vostro figlio non va più controllato, va restituito alla natura. Se a 42 anni costruisce ancora i castelli di sabbia, il problema non è il secchiello, siete voi che glielo sorreggete lì di fianco. Oppure non dovete applaudire vostro figlio perché ha fatto un tuffo. A 47 anni è il minimo che sappia anche uscire dall'acqua da solo. Se in spiaggia litigate ancora per chi deve mettere la crema al vostro bimbo, ricordatevi che il vostro ragazzo ha già il colesterolo alto. Se vostro figlio vi seppellisce ancora nella sabbia, non è un gioco, è il primo di tanti tentativi di diventare erede al più presto. E allora chiudiamo questa discussione con questo memento: il cordone ombelicale va tagliato alla nascita, non al bagno lido sotto l'ombrellone numero 27.
6: La combriccola.
7: La combriccola.
6: La combriccola.
7: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del weekend.

0: sintonizzatevi sulla follia positiva. Il meglio della combriccola è la vostra dose settimanale di buon umore, sarcasmo e pura magia radiofonica.
1: Radio Number One, questo programma che si chiama La Combriccola.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno dal vostro Erminio Giraudo. Noi abbiamo con Casa Cupiedo sviluppato una nuova attività partendo dall'immobiliare che avevamo prima, poi è sparito il catasto della Romania e allora siamo spariti. Abbiamo modulato
1: Boia Faust.
2: E abbiamo modulato la nostra attività e adesso ci occupiamo di dare amore. E sentendovi un po' nervosetti, c'è qualcuno che ha la nostalgia delle cartoline, quelle cose lì. Non è che avete bisogno di un'anima gemella?
3: Ma può essere, sì. Allora, che consigli ci dà, dai?
2: Allora, abbiamo questi annunci brevi, veloci, ma molto importanti. Allora, termo autonomo, lui si scalda facilmente, ma se gli dici dobbiamo parlare, va in blocco la caldaia. Poi c'è una classe energetica A++, lei produce energia, entusiasmo, buon umore, l'unica dispersione di calore è durante i saldi. O se va a Rimini.
1: Vabbè. Certo.
2: Esatto.
1: Vabbè.
2: Poi parzialmente arredato, lui arriva con divano, tavolo e qualche trauma infantile. Il resto dovete metterlo voi.
1: Vabbè, ci sta, okay. Dai.
2: Ma ultimo, ma non ultimo, è un posto autoriservato.
1: Un posto autoriservato,
3: sì.
2: Lei nella sua vita c'è spazio, ma non per chi parcheggia i sentimenti in doppia fila. State attenti che questa qui ti spezza le braccine, come dicevamo ieri, e ci gioca a Shanghai.
1: Lei è talmente piemontese Giraudo che a volte sembra russo.
2: Veramente, c'ho dei parenti di Mosca, sì. Magari.
3: Yuri Giraudo.
2: Yuri, a me del Yuri da Maldenenne.
4: Sbriccolati

0: Tra poco, negli scombricolati del weekend, in arrivo tutti i momenti più divertenti degli ultimi 7 giorni. Restate lì.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Buongiorno, anzi, buongiornissimo da Radio Number One, 8:02.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Radio Number One Notizie.
4: Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli e provincia, la scossa più forte degli ultimi 40 anni, nessuna vittima, 21 feriti, 2 gravi, crolli a Pozzuoli, tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, 30 le scosse di assestamento. Recuperato il corpo della seconda vittima dalle macerie della palazzina crollata a Messina, prosegue la ricerca di altri 4 dispersi. Pare rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone, quasi tutte rimpatriate. L'Italia sospende gli accordi di Schengen, è duro il premier Sanchez, la solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì.
5: La psicosi Vannacci spinge il governo italiano a operazioni di sciacallaggio. La Spagna ha una crisi, stiamo parlando di Ceuta sul territorio africano, già 40.000 rimpatriate in poco meno di 24 ore, 48 ore.
4: Dietro fronte di Gianni Infantino, dopo le polemiche la FIFA rinuncia al piano per vendere a fondi privati i mondiali. Troppe divisioni, si legge nella nota ufficiale della Federazione del Calcio Mondiale. È tutto, a più tardi.

perdere lo yoga del mattino. La vera flessibilità è mentale. Con il meglio della combriccola si ride, si respira e si ribalta il weekend.

0: non ce la faccio più. Cosa dicono i nostri ascoltatori al 393-444-0444? Qual è la città più bella del mondo secondo voi?
1: Non lo so.
0: Niente, sì.
2: Praga, Praga. Attenzione, signori.
1: Praga stupenda, signore. San Francisco l'hai già detto, signore. Il Golden Gate, signore. E le strade che salgono e scendono. Tra l'altro c'è il tram che tira e tira su quell'altro quando scende. E quando

0: scimmie?
1: No, è Vega, perché c'era Goldrake e poi è arrivato anche Mazinga, che Mazinga, quando arriva Zeta. Mazinga Z c'era anche lei, la moglie di Mazinga, l'unica
0: Manusinga.
1: La Manusinga,
0: la Manusinga.
1: L'unica supereroa che sparava le ciuce. E

0: rompere le catene della serietà è la nostra missione. Viaggiate con noi nel regno della combriccola.
1: Che bello!
2: Il re del palcoscenico!
1: Che bello essere qui con voi e trasformare una mattina anonima in un momento di protagonismo. Anche se è un po' velato dalla nostalgia, io ho girato il mondo, col teatro, teatro.
2: Augusto Balinetti, chi non lo conosce?
1: Chi non lo conosce io? E Fava di Foca, una grande attrice.
2: Fava di Foca.
1: Una grande attrice, bravissima.
3: Ma lei recita anche in altri idiomi, altre lingue?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Ricordo quella serata a Los Angeles.
2: Sì, che è un incrocio tra Rozzano e Los Angeles. Sì.
1: Avevo fatto l'Amleto tra gli ingombranti, discarica comunale, teschio autentico.
2: Che
1: bellissimo,
2: schifo.
1: Bellissimo. Ah, una cosa incredibile. Non c'era nessuno perché era orario di chiusura per quanto riguarda la discarica, però una bella soddisfazione. E poi a Victoria Station a Londra, aspettando Godot binario 4. Fantastico. Dentro il parcheggio della stazione ferroviaria il pubblico aspettava il treno e fischiava comunque. Bellissimo.
3: Sono soddisfazioni.
1: Miami, me la ricordo quando feci la tempesta. Stabilimento balneare durante un'allerta meteo, finalmente gli effetti speciali erano veri. Volato via, via, via nel cielo
2: che
1: e
2: bello.
1: Recuperato a Cuba. Serata fantastica. Ma soprattutto... a Roncobilaccio.
2: Bomba, io feci, bomba su bomba.
1: Feci la locandiera.
2: Ah,
1: ogni momento era fantastico. Nell'area picnic dell'autogrill gli applausi coincidevano con l'arrivo dei panini. Non per le mie battute. Questo è il teatro. Il teatro non morirà mai.
4: Gli scombriccolati

0: Ci siamo! Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend con il meglio, il peggio e il delirio della settimana.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del weekend.

Amici di Radio Number One, tornano anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A4 Venezia-Trieste, dove le code sono tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone Est in direzione di Venezia. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio invece traffico tra Carnia e Pontebba in direzione della stessa Tarvisio. Sulla A14 Bologna-Ancona le code sono tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre invece sulla A9 Lainate-Como-Chiasso le code sono alla barriera di Como Grandate in direzione della stessa Lainate. Ancora code e traffico lungo 3 chilometri in questo caso, lunghe anzi 3 chilometri le code sulla A10 tra la A10 A6 al chilometro 45 e Spotorno in direzione di Ventimiglia, così come ci sono anche delle code tra Porto Sant'Elpidio e Roseto degli Abruzzi in direzione di Pescara sulla A14. Chiudiamo con un aggiornamento che è appena arrivato, perché aggiornando la pagina risulta che le code che vi ho appena raccontato, tra l'altro sulla 10 lunghe 3 chilometri, invece si estendono per 5 chilometri, quindi purtroppo la situazione peggiora di minuto in minuto. Speriamo di poter raccontare nella prossima ora una situazione nettamente migliore. Detto questo, per il momento è tutto dalle strade e autostrade italiane. Gli aggiornamenti tornano tra un'ora. Buon viaggio!

0: Allora, Bring Your Love su Radio Number One, 14:28 minuti. Ben trovati da Alvise Salerno. Questo è il PN1 Weekend. Sabato 1 agosto 2026 abbiamo iniziato ufficialmente con la nostra estate. Ci sono anche i vostri saluti al 393-444-0444.
1: Vabbè, oggi non c'è niente da indovinare, però volevo salutare tutti voi, i radioascoltatori. Pippo Peppera. Ciao Twitch da Gigi.
0: Tac. Stefano.
2: Sì, Pippo Pippera. Salutiamo tutti gli ascoltatori abituati a quest'ora a risolvere l'enigma della Sfinge. Magari esatto. Molti di loro sono in partenza per le vacanze ed è una delle ultime notizie che parla proprio di vacanze e di italiani, perché a quanto pare le vacanze per gli italiani sono sempre più a sei zampe, perché nell'estate 2026 oltre 6 milioni di italiani hanno scelto di partire insieme al proprio animale domestico, trasformando così cani e gatti in veri e propri compagni di viaggio. Cioè 6 milioni di italiani vanno in vacanza con cani, gatti, insomma animali domestici.
0: Ma guarda, ti posso dire, essendo un papà, perché io mi definisco il papà di un gattino, per quanto mi riguarda è la scelta più giusta che si possa fare, soprattutto di questi ultimi tempi, quando purtroppo le notizie di abbandoni, viene sempre il pensiero del perché non si è riusciti ad organizzare per portare questi animaletti in vacanza, che sono dei veri e propri figli ad un certo punto. Quindi io sono contento per queste più di 6 milioni di persone e speriamo che possano essere sempre di più. Ovviamente è il mio punto di vista, però se sei d'accordo Stefano, io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori proprio questo, cioè se loro partirebbero in vacanza con il loro animale domestico. Magari parliamo di persone che non rientrano in questo calcolo e di conseguenza potrebbe essere utile anche per un loro punto di vista. Che dici?
2: Chiediamolo 393-444-0444, anche noi in diretta dal Cavour aspettiamo i vostri messaggi. Portate oppure no in vacanza il vostro animale domestico? Raccontatecelo
0: e mentre ce lo raccontate noi andiamo avanti con la nostra musica. American Others adesso, dal 2014 al 2026 con Ben

0: My life potrebbe essere il miglior giorno della propria vita, quello da passare in compagnia del proprio animale domestico in vacanza. Stiamo parlando proprio di questo. Andreste in vacanza con i vostri animali domestici? Vi siete mai organizzati in tal senso? Stefano, io so che sei con una persona che ha un animale domestico particolare.
1: Esatto, vi faccio conoscere Giuseppe da Gela, quindi siamo praticamente in Sicilia. Tu sei in Veneto ma sei siciliano residente in Lombardia da alcuni mesi e mi dicevi non solo cani e gatti ma anche...
2: Alvise, ci sono pure i pappagalli.
0: Ma come fai a portarti in vacanza un pappagallo?
2: Come fanno a portarsi i cani e i gatti allo stesso modo?
0: Ah,
2: anzi,
0: bello.
2: È più leggero.
0: Bello, bello, mi piace. Tra l'altro sento proprio l'accento, quello di Trieste.
2: Ti piace, vero?
0: Sì, sì, sì, ti esce molto molto bene, devo dire la verità. Poi ci sentiamo privatamente, che così magari anch'io ritorno alle mie origini. Grazie, grazie per questo ricordo sull'accento.
2: Ciao Alvise.
0: Ciao. Comunque, i pappagalli sono anche degli animali interessanti. Stefano, se tu dovessi scegliere un animale da portare con te in compagnia in vacanza, che animale sceglieresti? Ma non dire cani o gatti.
1: Una porcellina, Alvise, sceglierei quella.
0: Bella, mi piace questa possibilità. E a proposito di possibilità, tra poco torniamo all'interno di questo argomento perché sono arrivato un bel po' di note audio, di messaggi, ma dicevamo, a proposito di possibilità, una possibilità che ci racconta quest'estate Malika Ayane è quella che sentiamo all'interno della sua canzone, che si chiama...

0: Bob Sinclair e Kaisa con I Can Wait, anche loro su Radio Number One nel PN1 Weekend.
1: PN1 Weekend, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.

0: Federici, collegato dal Cavour, 14:44. Stefano, stiamo parlando sempre di questo argomento legato al chi vorremmo portare come animale domestico e se magari lo vogliamo realmente portare un animale domestico insieme a noi durante le nostre vacanze. Sono arrivati dei bei messaggi al 393-444-0444 che ti leggo e ti faccio sentire. Per esempio Francesca da Bergamo che scrive: ciao, noi in vacanza in appartamento sul Garda ogni anno portiamo il nostro cane e il coniglio nano, sono vacanze anche per loro. Io non ho mai visto un coniglio nano, Stefano.
1: Io invece sì.
0: Ah, sì?
1: Spesso sono animali molto simpatici da compagnia. Ah. E apprezzo che lo portino con loro sul lago di Garda, quindi salutiamo gli amici di Bergamo che fanno parte dei 6 milioni di italiani che hanno scelto di partire per le vacanze insieme al proprio animale domestico.
0: Esatto, esatto, esatto. E poi c'è anche questa nota audio che ti faccio sentire.
2: Abbiamo preso un cane in canile di circa 2 anni e quest'anno abbiamo rinunciato al mare e abbiamo deciso di partire tutti quanti per la montagna. I bambini sono contenti. Ciao dal Max.
0: Ciao Max, ciao Max, saluto tutta la famiglia e anche i cagnolini. Beh, anche questo è vero, cioè organizzare le vacanze in base ai propri animali domestici non è una cosa sbagliata. Lì con te c'è per esempio un ragazzo, ce l'hai raccontato prima, che porta in vacanza il pappagallo. Altre situazioni del genere?
1: Per il momento no, però leggevo per chiudere l'argomento che è un fenomeno in costante crescita, mm-hmm, favorito dall'aumento delle spiagge sempre più attrezzate, che conferma il ruolo sempre più centrale degli animali nelle famiglie italiane. Quindi apprezziamo anche questo sforzo nell'attrezzare proprio per rendere accessibili anche le spiagge italiane sempre più agli animali, compagni ovviamente di vita.
0: È vero, sono totalmente d'accordo. E allora, signori e signori, le chiacchiere sono belle, ma la musica secondo me è altrettanto bella, se non anche di più. E allora mettiamo un po' di brivido a questa nostra diretta qui dal Cavour. Alvise Salerno, Stefano Federici, e vengono anche a trovarci Hugel, Imael Angel e Ultranate con Moving to the Sun.

0: Married to the Sun è una delle canzoni di quest'estate 2026, una di quelle canzoni che sicuramente abbiamo iniziato ad ascoltare adesso e continueremo ad ascoltare minimo fino a ottobre, anche perché credo, tra poco lo vedremo magari anche con trebimeteo.com, il nostro sito di riferimento, credo che queste temperature, questo tipo di clima almeno fino a ottobre ce lo porteremo. E quando si parla di clima estivo, quando si parla di Cavour, quando si parla di Stefano Federici, ci sono delle persone e delle attività che non possono mancare, vero Stefano?
1: Esatto, mancano 11 minuti alle 3 di pomeriggio. Cosa succede alle 3? Arriva da Brasil Kelly, oi oi!
2: Ole, oi oi a tutti! Ciao Alvise, come
0: ciao,
2: stai?
0: Ciao, io molto molto bene, tu todo bien?
2: Tutto bene, ci manchi qui, eh?
0: Arrivo,
2: mamma mia.
0: Arrivo, non vi preoccupate che arrivo. Io
2: guarda,
0: non vedo l'ora di correre.
2: Guarda che ti aspetto per la mia Aqua Gym di Ritmo Fit Dance, Kelly Oyoi.
0: Ma è una di quelle attività, è una di quelle attività che mi lascia senza fiato, perché io guarda che non sono messo benissimo da questo punto di vista.
2: No, dai che ti riesci.
1: È lei che ti lascia senza fiato prima e dopo l'attività, caro Alvise. Quindi se vuoi fatti un giro entro le 3, perché dalle 3 alle 3 e mezza ci sarà la sua lezione e dalle 3 e mezza in poi il nostro DJ set con Radio Number One protagonista. Ieri è stata una super giornata.
0: Bello.
2: Giornata, guarda, hai perso, Dovevi essere qui. Ai ai ai.
0: Non vedo l'ora di esserci, devo essere onesto, non vedo l'ora di correre da voi e riuscire a passare l'estate insieme a voi, perché credo che sia la cosa più bella da fare in una situazione del genere, con un caldo del genere. Ma come ben sapete, prima di passare dal Cavour, noi dobbiamo fare la radio, la nostra amatissima radio, e soprattutto fare ascoltare delle canzoni che permettono anche alle attività che fate lì al Cavour e che possiamo fare tutti quanti noi in estate di poter essere fatte con il ritmo giusto. E allora questo ritmo lo mettiamo noi, è quello dell'Icona Pop con Charlie XCX. Ladies and

0: Will Smith chiude questa nostra prima ora insieme del PN1 Weekend, che però continua e continuerà fino alle 18. Il nostro Stefano Federici si sta preparando per l'Aqua Gym, di conseguenza per la prossima ora staremo noi insieme, ma alle 4 lo ritroveremo direttamente dal Cavour. E allora, signore e signori, il PN1 Weekend continua.
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
2: Pomeriggio Number One Weekend, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 15 in punto, arriva il notiziario.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha accolto la richiesta di un vertice urgente sulla crisi migratoria a Ceuta, promossa da Italia e Danimarca e sostenuta da 22 paesi dell'Unione. La decisione ha provocato una forte reazione del premier spagnolo Pedro Sanchez, evidenziando una profonda spaccatura all'interno della stessa Unione europea. La UEFA ha rilasciato una nota durissima contro il presidente della FIFA, Gianni Infantino, dichiarando di aver perso fiducia in lui. La presa di posizione arriva dopo il dietrofront della FIFA su un accordo per l'ingresso di investitori privati nei mondiali, definito squallido e gestito di nascosto, criticando anche la gestione delle riserve finanziarie. A Perugia il musicista 55enne Paolo Coluzzi è stato trovato morto in un hotel a causa di una fuga di monossido di carbonio che ha interessato più piani, intossicando anche un'altra collega. L'allarme è scattato quando i due, in trasferta con l'orchestra per il Music Fest, non si sono presentati per un'esibizione alla Sala dei Notari. A Ceuta, exclave spagnola in Marocco, si è registrata una notte di tensione con un migrante accoltellato e un assalto al centro di accoglienza ormai saturo. Gli episodi avvengono nel contesto dell'arrivo di circa 50.000 persone nell'area in poco più di 24 ore. Per il momento è tutto, buona continuazione!
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

al Parco Cavour insieme a Stefano Federici a partire dalle 4, anzi di nuovo dalle 4. In questo momento stanno portando avanti tutte le attività dell'acqua gym e di conseguenza si stanno divertendo veramente alla grande, si stanno scialando, come direbbe qualcuno lì a bordo vasca, in piscina, sotto il sole. Beati loro, mi viene da dire beati loro. Tra poco, all'interno del nostro appuntamento, quindi tra pochissimi minuti, vedremo quali sono le previsioni del tempo anche per le prossime ore, perché credo sia importante capire se questo mese di agosto ci permetterà di poterci rilassare davvero e al 100%, potendo prendere il sole in tutte le condizioni, in tutte le città e a qualsiasi ora del giorno, non dico della notte, però ecco, prendere la luna al chiaro di luna, secondo me prima o poi lo inventeranno, ve lo dico. Vabbè, andiamo avanti con la musica, arrivano i War Republic.

su Radio Number One alle 15:12. Ancora una volta, buon pomeriggio, buona estate, buon mese di agosto a tutti quanti voi. Magari proprio in questo momento state preparando le valigie per andare chissà dove, vi auguro nella miglior meta possibile della vostra vita, soprattutto per queste vacanze che magari state iniziando ad affrontare o che affronterete a partire da lunedì. Mi raccomando, non dimenticate di scaricare la nostra app per i vostri smartphone, così potrete portarci sempre con voi anche durante le vacanze oppure nelle vostre auto. Insomma, avete tutti i modi per poterci ascoltare e conoscere anche quelle che sono le temperature per i prossimi giorni. Credo che sia una cosa abbastanza importante questa da sapere, soprattutto per chi viaggia, ma anche per chi in questo momento non ha ancora la possibilità di andare in ferie o chi è già andato e quindi è ritornato al lavoro. Allora sappiate che guardando trebimeteo.com, che vi consiglio sempre di consultare dalla mattina alla sera ogni volta che volete con tutti gli aggiornamenti del caso, ecco, sappiate che nei prossimi giorni continuerà questo caldo, continuerà il sole, ci sarebbe teoricamente la possibilità di qualche acquazzone, però è una possibilità davvero remota e che soprattutto diciamo è una possibilità che si affaccia nelle parti quelle di confine con Francia, Svizzera e quant'altro, non di certo nel resto d'Italia. Per quanto riguarda le temperature, lo sapete, siamo lì intorno ai 40 gradi, sono temperature che sono folli in questo momento, però siamo in estate e di conseguenza queste temperature purtroppo dobbiamo viverle e dobbiamo continuare a viverle. La cosa che mi rincuore è che domani almeno apriamo con un 35, non apriamo con i 40 gradi, quindi almeno la domenica sì, sarà molto molto calda, violentemente calda mi viene da dire, però almeno non saranno queste temperature torride che abbiamo vissuto in quest'ultimo periodo, quindi speriamo bene. In ogni caso, se voi volete conoscere costantemente tutte le previsioni per le prossime giornate, per le prossime ore, trebimeteo.com è l'app e il sito che fa assolutamente al caso vostro. Adesso con Safe torniamo a parlare d'amore.

0: dove tra poco tornano anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Mi raccomando, restate con noi.
1: Weekend number one.
2: The Weekend su Radio Number One.
3: PN1 Weekend. Pomeriggio number one. Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: con la sua Electric, anche lui a farci compagnia in questo pomeriggio su Radio Number One.
1: Su Radio Number One,
2: pomeriggio Number One Weekend, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu,
4: sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Musica che cerchi.

Gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 4 nel tratto Torino-Milano, dove le code sono allo svincolo di Biandrate-Vicolungo in direzione di Torino. Sulla 14 invece traffico tra Pedaso e Val Vibrata in direzione di Pescara, mentre invece attenzione sulla 12 perché c'è stato un incidente tra Recco e Genova Nervi in direzione del capoluogo ligure che sta causando delle code a catena. Sulla A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce traffico tra Masone e la A10 Genova Ventimiglia in direzione invece di Genova Voltri. Sulla A8 Gallarate Gattico invece attenzione a delle code che sono state causate dalla perdita di carico di un autotrasportatore tra Castelletto

Fiumicino e la A26 in direzione dello stesso allaccio con la A26. Ritorniamo sulla 4, ma nel tratto Milano-Brescia, dove le code sono tra Cormano e Sesto San Giovanni via Lezzara in direzione di Brescia a causa di pedoni sul tratto stradale. E poi ancora nel tratto Brescia-Padova, quindi restando sulla A4, il traffico è allo svincolo di Peschiera, così come c'è stato un incidente tra Brescia Est e Desenzano che sta causando delle code in direzione di Padova. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A23 Palmanova-Tarvisio, dove il traffico è tra Pontebba e Ugovizza-Tarvisio in direzione di Tarvisio. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

0: Lover su Radio Number One, 16 e 30 minuti. Ben trovati in questo sabato 1 agosto 2026 su Radio Number One. PN1 Weekend, appuntamento speciale del Weekend Number One con Alvise Salerno e anche con il nostro Stefano Federici, che se la sta scialando veramente alla stragrande, direi.
1: È vero, è proprio così. Buon pomeriggio, buon sabato, primo giorno d'agosto. Con questo sole, anche in America ne succedono di tutti i colori. Ad esempio, una signora ha chiesto il divorzio e il marito, giustamente, non c'è stato e le ha demolito la casa con un escavatore.
0: Vabbè, dai.
1: Siamo in Pennsylvania e quest'uomo di 48 anni ha reagito, diciamo, male alla richiesta di divorzio dalla moglie, demolendole parzialmente l'abitazione di famiglia, casa che tra virgolette era anche sua, quindi adesso dovrà pure ricostruirsela.
0: Ma pensa te. Comunque, a proposito di matrimoni, l'hai letta la notizia di Ilary Blasi? È su tutti i giornali, sta preparando le nozze dopo Francesco Totti. Anche loro hanno avuto un matrimonio turbolento, certo non magari a livelli di un escavatore, però comunque hanno avuto un bel po' di problemi.
1: Dallo scavatore al cucchiaio è un attimo, caro Alvise, quindi i nostri migliori auguri a Ilary e a Francesco.
0: Eh sì, ovviamente separati, perché poi Ilary Blasi si sposerà con Bastian Müller e Francesco Totti invece c'ha una sua relazione ormai da tantissimi anni, addirittura forse quando ancora stava con Ilary Blasi, questo non lo possiamo sapere. Però ecco, stiamo parlando di matrimoni, di cose che succedono durante i matrimoni. In questo momento né io né Stefano Federici ne possiamo parlare di questa materia, diciamo, perché non abbiamo matrimoni a cui dover far fede, ma in ogni caso di amore ne possiamo parlare sempre. Quindi Stefano, tu preparati, perché tra poco c'è ancora tanto amore di cui parlare lì dal Parco Cavour.
1: Va bene, saremo pronti, anche perché la reazione è stata questa.
2: Oh mamma, si sposa!
1: Ilary Blasi si sposa.
0: Sì, si sposa. Tra poco

0: Gaia, Bossa Nostra su Radio Number One, dove tra poco torneremo a scoprire che cosa succede in quel del Veneto, in quel del Parco Cavour, insieme al nostro Stefano Federici, ma soprattutto tra poco ascoltiamo una grande canzone.
1: PN1 Weekend, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Crazy in Love, grande canzone ascoltata alle 16:44 su Radio Number One. Siamo collegati con il Parco Cavour in quel del bellissimo Veneto con il nostro Stefano Federici che ci sta raccontando l'amore in qualsiasi sua forma, mi verrebbe da dire. Stefano! Non c'è.
1: Ci sono, caro Alvise, stiamo parlando d'amore e soprattutto di matrimoni. Abbiamo detto che si risposa Ilari, si risposa anche Francesco. Intanto qui l'angolo del gossip continua. Stavamo dando un'occhiata a quelli che erano effettivamente i passi che i due hanno fatto dopo la separazione. Quindi l'angolo del gossip attira soprattutto d'estate, l'ho detto stamattina. Quando sei sotto l'ombrellone puoi parlare di sport, di caro carburanti o di gossip. E noi abbiamo scelto di parlare
2: di amore.
1: Di amore, quello vero. Con la maiuscola.
0: È vero, è vero, è vero. E sai chi è che parla anche di amore qui su Radio Number One? Gli artisti che facciamo ascoltare al nostro pubblico, come per esempio i prossimi, vale a dire Angelina Mango e Marco Mengoni, che tornano proprio qui nel PN1 Weekend con la loro Canto d'amore.

0: dove c'è il nostro Stefano Federici. Stefanone!
1: E che paradiso, un paradiso chiamato Palm Beach, un atollo con sabbia caraibica, anche se la leggenda scritta dice che questa sabbia è arrivata alcuni anni fa direttamente con una nave dall'Egitto.
0: Ah.
1: La Sfinge però, caro avviso, non c'entra. È una spiaggia caraibica, sembra di essere alle Maldive, alle Mauritius. Tra pochissimo partirà Mario DJ, che ti faccio salutare.
2: Ciao!
0: Ciao,
1: ci sarà un altro super DJ set, un paio d'ore ricche di animazione con tanta musica, tanto ritmo. Noi di Radio Number One torneremo a collegarci in diretta con il parco acquatico Cavour mercoledì della settimana prossima. Saremo qui giovedì, venerdì e anche sabato prossimo.
0: Dai, dai, dai. Stefano, allora io ti auguro un buon divertimento per le prossime ore, per i prossimi giorni, e mercoledì ci risentiamo. Va bene?
1: Va bene, buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Number One.
0: Buon
1: un
0: weekend,
1: bacio
0: buon
1: gigante
0: weekend.
1: Dal Cavour.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Noi continuiamo adesso con la musica. Arriva Lady Gaga con la sua Disease. Questa è Radio Number One.

0: pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 17.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School,
2: vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Milano 5 persone sono state arrestate per il sequestro e le percosse con mazza da baseball di un 22enne tenuto prigioniero 2 giorni in una pizzeria per un presunto debito. Viene nuovamente diffusa la bufala sulla sorella di Laura Boldrini e presunte cooperative, utilizzando l'immagine dell'attrice Kristen Ritter, nonostante la vera sorella della Boldrini sia deceduta anni fa. A Reggio Emilia è stata arrestata una 68enne definita stalker seriale condominiale per aver lanciato feci, fatto rumori molesti e minacciato ripetutamente i vicini di casa. Al confine tra Marocco e Spagna si contano 84 migranti morti in mare, con oltre 48.000 rimpatri e nessun ingresso in Unione Europea, mentre la crisi a Ceuta continua ad aggravarsi. Nel frattempo la presidente della Commissione dell'Unione, Ursula von der Leyen, ha accettato la richiesta italiana di un vertice urgente proprio su Ceuta, causando tensioni con la Spagna di Pedro Sanchez. Per il momento è tutto, buona continuazione! Hey! Music Soccer.

Weekend, quindi il Weekend Number One lo abbiamo trasformato per questa nostra giornata, ma c'è un appuntamento fisso che torna e che non può mancare, o perlomeno che non è potuto mancare fino ad oggi, perché oggi è l'ultima puntata e poi se ne riparlerà in quel di settembre, vale a dire l'appuntamento con gli artisti emergenti, Music Searcher. È passato un anno, esattamente l'1 novembre abbiamo cominciato questa nostra avventura in concomitanza con Radio Number One, le piattaforme social, tutto quello che c'era da fare. Abbiamo ascoltato più di 200 artisti, più di 220 canzoni, ma alla fine ce n'è stata una che ha messo d'accordo tutti. C'è stata questa super finale lunedì scorso, dove abbiamo fatto ascoltare le 8 migliori canzoni dell'anno che avete selezionato voi, pubblico da casa, e tra queste ne è uscita fuori una che è piaciuta davvero a chiunque. La canzone che per l'appunto è stata la più votata, la preferita dal pubblico, è quella che per prima è arrivata qui su Radio Number One, vale a dire quella di un giovane talento che si chiama Alunno, e la canzone la riascoltiamo con tanto tanto piacere. La canzone super vincitrice di Music Searcher della stagione 2025.

0: Grazie da Gubbio, alunno con la sua rosa gialla, ha aperto l'1 novembre 2025 scorso questa nostra rubrica di Music Searcher anche qui in FM, già esisteva su Twitch tramite le nostre live del lunedì sera a partire dalle 21, e così come ha aperto l'1 novembre chiude anche l'1 agosto. È stato un percorso lunghissimo, durato mesi e mesi alla ricerca del talento, a caccia del talento da nord a sud, e il talento preferito da parte di tutto il pubblico arriva direttamente per l'appunto da Gubbio ed è quello di Alunno. Music Searcher tornerà a partire da settembre. Adesso noi ci prendiamo giustamente questo mese per rivedere tutto quanto, per aggiustare, per aggiornare, apportare delle modifiche, migliorare questa ricerca del talento, perché più le cose migliorano e più i talenti emergono. Quindi questo è il nostro obiettivo e continuerà ad essere tale anche a partire da settembre. Quindi per il momento diciamo arrivederci a Music Searcher, ringraziando tutti quanti voi che avete partecipato in questi mesi alla ricerca per l'appunto di tutti questi ragazzi e ragazze, e soprattutto canzoni, e soprattutto diciamo arrivederci a tutti i talenti che da settembre potranno tornare a farsi ascoltare qui su Radio Number One.
1: Music Searcher. Music Searcher.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Sabato 1 agosto state ascoltando Radio Number One. È il momento di scoprire quale canzone si nasconde dietro la posizione numero 38. Si tratta di una new entry, c'è Elisa con Amore è.

intramontabile Elisa, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Number One durante l'appuntamento con la Play One. Dall'Italia si va in Inghilterra perché alla posizione numero 37 c'è Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. I could

0: me.
1: So Easy to Fall in Love, Olivia Dean alla posizione numero 37. Artista giovanissima, classe 99, nata da padre inglese e madre con origini giamaicane. Un mix che si sente anche nelle sue canzoni. Alla posizione numero 36 invece ci sono Gordo, Reinhard Sonneveld. Questa è la loro Loco Loco.

Rocco Gordo alla posizione numero 36 della nostra Play One, una canzone che non lo so, ma a me fa pensare a un'estate che vorrei potesse non finire mai. Quello lo dicevano i Negramaro, io mi limito ad andare avanti con la nostra classifica, perché alla posizione numero 35 c'è Taylor Swift con Opalite.

Opa Light, Taylor Swift, stabile alla posizione numero 35, canzone uscita l'anno scorso dall'album The Life of a Showgirl. Andiamo avanti con la nostra Play One, alla posizione numero 34, i Temper City con Self Aware.

0: Self-Aware, i Temper City su Radio Number One alla posizione numero 34, un trio alternative rock, da perfetti sconosciuti a fenomeno virale nel giro di pochissime settimane. Trio che è nato a Los Angeles e che ha debuttato ed è diventato famoso con il singolo che abbiamo appena ascoltato durante la nostra classifica, Self-Aware, conquistando milioni di ascolti grazie anche alla spinta dei social network e di tutte le piattaforme streaming. State ascoltando Radio Number One. Questo è l'appuntamento con la Play One, la classifica dei 40 brani più trasmessi durante la settimana. Tra un attimo la posizione numero 33.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
5: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Come ogni sabato che si rispetti, su Radio Number One c'è la Play One. Ciao a tutti, io sono Gabro. Poco fa abbiamo ascoltato la posizione numero 34. È il momento di passare alla 33. C'è Nico Santos con All Time High.

All time high, Nico Santos alla numero 33, in discesa di 2 posizioni rispetto alla settimana scorsa. Alla posizione numero 32, due regine di generazioni diverse che si incontrano nello stesso brano. Da una parte un'icona assoluta del pop, dall'altra una delle artiste più ascoltate del momento. Quando Madonna e Sabrina Carpenter uniscono le forze, il risultato è Bring Your Love.

Of Madonna, Sabrina Carpenter alla posizione numero 32 della Play One, saliamo alla numero 31 con una delle voci più interessanti della nuova scena pop. Lui è Somber e questa è My Body.

My Body Isn't Ready. Lui è Somber, che recupera due posizioni rispetto alla settimana scorsa. L'abbiamo appena ascoltato alla numero 31. Entriamo nella top 30 della Play One. Ad aprirla ci pensa Harry Styles con Dance No More.

0: Hold Me in the Dark, la novità di Miles Smith su Radio Number One, una di quelle canzoni che tra qualche settimana potremo ritrovare nella nostra classifica. Quale? La Play One, l'appuntamento con i 40 brani più trasmessi durante la settimana. Ciao a tutti, io sono Gabro, tra un attimo la posizione numero 29.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

0: buonasera a tutti, manca un minuto alle 19.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
4: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
7: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
6: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
7: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
9: Play One.
10: I brani più trasmessi della settimana.

Seconda ora della Play One che si apre con la posizione numero 29. Una possibilità, lei Malika Ayane, una delle voci più eleganti della musica italiana. Alla posizione numero 28 c'è Meek, Beautiful Freaks. Yes.

Beautiful Freaks, Mick alla posizione numero 28 della nostra Play One. Alla numero 27 c'è Madonna con Dance Theria.

Dance Theria, Madonna alla posizione numero 27. L'abbiamo ascoltata poco fa, quindi questo è il suo secondo brano che questa settimana si trova all'interno della nostra Play One. Lo stesso vale con Somber alla 26 con Potential.

Potential Somber alla posizione numero 26 della Play One. Facciamo un passo in avanti, andiamo alla numero 25 dove ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

0: Erano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento alla posizione numero 25, gruppo guidato da Riccardo Zanotti che continua a macinare successi e con questo singolo ha scelto di raccontare un'estate un po' diversa dal solito, meno spiagge, ombrelloni e più mistero, voglia di comunicare davvero. State ascoltando la Play One, la classifica dei 40 brani più trasmessi durante la settimana su Radio Number One, tra un attimo la posizione numero 24.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Play One Story.
3: Another one bites the dust. Another one bites the dust.
1: 1980. 1980. La Play One è anche storia.
3: Let's go.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Erano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, una collaborazione che ha unito due delle voci più amate del panorama musicale italiano. Adesso entriamo sempre più nel vivo della classifica, perché alla posizione numero 9 troviamo Olivia Rodrigo con Drop Dead. I know.

Drop Dead, Olivia Rodrigo alla 9 questa settimana nella nostra Play One. È agosto, è il momento di farsi un po' di vacanza, no? Di prendere un aereo e non pensarci più. Come fanno Karol G e Manu Chao viajando por el mundo alla 8.

Karol G, Manu Chao alla posizione numero 8 con la loro Viajando por el Mundo, in discesa di una rispetto alla settimana scorsa. Hanno lasciato la numero 7 a un trio norvegese che sta riscuotendo un grandissimo successo, soprattutto tra i giovani. Loro sono i The Bauza e questa è Magnetic.

pausa su Radio Number One. State ascoltando chiaramente la Play One, la classifica dei 40 brani più trasmessi durante la settimana. Prima di arrivare alla top 5 c'è spazio ancora per una posizione. La numero 6, quella di Gaia con Bossa Nostra.

0: nostra Gaia al numero 6 questa settimana nella nostra Play One. State ascoltando Radio Number One, stiamo per arrivare al momento clou, quasi alla fine del nostro lungo viaggio che è cominciato alle ore 18. Dopo quasi 3 ore scopriremo chi si aggiudicherà il primo posto. Tra pochissimo la numero 5, inizia la top 5.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Buonasera a tutti, se siete arrivati fino qua vuol dire che volete assolutamente scoprire chi avrà vinto il trofeo questa settimana. Ci mancano 5 posizioni. Alla numero 5 c'è Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.
4: Le

Summer Funk di Francesco Gabbani alla numero 5, un brano che porta tutta la leggerezza e l'energia dell'estate anche nella nostra classifica. Adesso il countdown entra nella sua fase decisiva. Posizione numero 4, The Wave, Jungle.

Erano i Jungle con The Wave alla posizione numero 4, collettivo britannico che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico con questo mix di funk, soul e sonorità moderne. Adesso entriamo sul podio della Play One, posizione numero 3, Tame Impala, Dracula.

0: Dracula, Tame Impala alla posizione numero 3, medaglia di bronzo per l'artista, perché sì, sembra il nome di un gruppo, in realtà è uno solo, l'australiano Kevin Parker, musicista, autore, produttore, che ha rivoluzionato questo sound psichedelico negli ultimi anni. Alziamo il volume per la numero 2, medaglia d'argento per Annalisa, canzone estiva.
1: Quando

Si ferma alla posizione numero 2 Annalisa con canzone estiva. Per lei un'altra estate però da protagonista, una delle artiste italiane più amate e ascoltate negli ultimi anni. Adesso è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando, quello di scoprire il brano più trasmesso della settimana su Radio Number One. È The Another e 54 Ultra e si chiama Talk to You.

0: E con Talk to You di Another e 54 Ultra, medaglia d'oro di questa settimana, si chiude la Play One. Complimenti ai vincitori, grazie a voi per essere stati con me in questo sabato e per aver condiviso con noi di Radio Number One la classifica durante tutta la stagione. Un grazie speciale anche a Stefano Federici, che mi ha lasciato il posto per queste tre ore e che tornerà ad accompagnarvi con la Play One da settembre. Da Gabro una buona serata, ciao!
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One. Un minuto alle 21.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
0: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
0: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
0: RadioNumberOne.it è dove vivi tu. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è

Radio Number One è dove vivi tu.

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi.